sani sama de de de. Jeni ni ba maro sani sare ma pani. Pani sare ma sani sa pani ma pa de ma sare de sare ma pani sa de sare ma pani sa.